Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Sono le 2:32.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: 1, 2, 3, go!
5: Radio La Voce.
6: Radio.
7: Ladies and gentlemen.
8: Radio La Voce. Radio La Voce.
9: Radio La Voce.

0: Ti voglio. Ti sento.
1: Like Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere. Nella buona musica. Sui 96 e 8. 96 e 8.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Solo con te.

0: lasciami, non ci pensare.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
2: Sarà che basta un aggettivo a fare grande un uomo o a distruggerlo. Sarà che accanto al nome mio c'è l'aggettivo stronzo e non si leva più. Sarà che ti ho fermato in tante foto, ma davvero non ti ho vista mai.

0: bellezza, la diversità. Sarà che ieri era un futuro e oggi è già un passato, domani chi lo sa.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

e niente più. Fa sta buona, ma quando te fa male, uscila se fa nida tu stai tu. Si di una luce aperta rindo scuro,

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato, che dici?

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: i tuoi occhi la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 4 e 32 minuti. Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Forza Bona.

Se il cuore in gola a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio con un

più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce sui 96.8. 96.8.

Oggi ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

ci siamo detti amore e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti tu non ci sei mai.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo, farne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rock star. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza, in cambio di

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new style.
4: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 6:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. L'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

sole siete qui. Ogni volta che non so

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: che è passato.
1: One, two, three, four.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.
6: It's

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Saranno stati anche gli anni migliori, ma non puoi mica parlarmene sempre, sottolineando tutti gli errori. Poi si finisce a parlare di sesso e come adesso non c'è più.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 30 settembre, che apriamo con Muravera, dove dopo alcuni giorni rispetto all'inizio del nuovo anno scolastico si sono conclusi i lavori straordinari nel plesso scolastico di Sant'Antonio. I lavori di messa in sicurezza sono stati eseguiti dalla ditta affidataria a tempo di record e questo consentirà di restituire la struttura alla didattica in brevissimo tempo. Il comune di Muravera, con una nota postata sul profilo social istituzionale, ha ringraziato le famiglie e tutto il personale scolastico per la pazienza, la collaborazione e la disponibilità dimostrate nel trovare insieme all'amministrazione comunale stessa soluzioni condivise che hanno permesso il regolare avvio dell'anno scolastico nonostante l'emergenza iniziale. Oltre alle famiglie, non sono mancati ringraziamenti ai tecnici del comune che si sono prodigati con dedizione per individuare in tempi celeri la soluzione migliore e alle ditte esecutrici che hanno lavorato con enorme celerità per portare a termine gli interventi nel più breve tempo possibile. Un grazie è giunto anche al personale della biblioteca comunale che si è reso disponibile aprendo le porte di questa struttura per accogliere e ospitare le classi quinte in queste settimane. Nella mattina odierna, si sottolinea nella nota del comune, verranno completate le pulizie, dopodiché il personale scolastico potrà riorganizzare la didattica e preparare l'accoglienza nelle classi. Ora è necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte della scuola per conoscere le modalità e le date esatte del rientro delle classi nel plesso di Sant'Antonio. Questo pomeriggio, con inizio alle ore 16, presso la sala consiliare del comune in via Leonardo da Vinci, si riunirà in seduta pubblica e straordinaria il consiglio comunale di Villa Puzzu per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Il comune di Villa Puzzu informa tutti gli interessati che già da ieri, martedì 29 settembre, è in pubblicazione nella sezione concorsi e selezioni del sito www.sardegnalavoro.it dedicato all'ANSPAL la determinazione di approvazione numero 2828 dello scorso 28 settembre e lo schema di avviso per l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione di personale da impiegare a tempo determinato nel numero di 4 operai generici addetti alla manutenzione del verde e numero 2 conduttori di macchine forestali ex operai qualificati alla motosega. Dal comune si precisa che per l'avvio della domanda di adesione online, gli utenti interessati, qualora sprovvisti, dovranno attivare un'identità digitale SPID, tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi, necessaria per accedere all'area riservata del portale www.sardegnalavoro.it. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le date entro le quali è possibile presentare la propria domanda di partecipazione. Il comune di San Vito informa gli interessati che con determinazione del responsabile affari generali numero 806 del 28 settembre 2026 è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente NCC mediante autovettura di cui numero 1 con riserva. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 ottobre 2026. Ancora il comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

que Xiomar, perché non dai niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

singolo momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: Vai bella.
1: Sono le 9:01. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: I nomadi, come va la vita?

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Per incontrarti

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ve le ricordate? Noi c'eravamo, insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo, per commentare e rivivere insieme in studio i favolosi Revival. Noi c'eravamo, ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: faccio con te.
1: Sono le 10:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu. Ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

senza. Verrei a cercare te, perché non ne ho mai abbastanza. Per sentirmi un po' al sicuro, con questo cuore in rivolta. Ti guarderei ogni giorno ancora, come fosse la prima volta.

0: physical and see if you would touch me.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

che non resti sempre uguale. Scrivi una canzone che non fa

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 30 settembre, che apriamo con Muravera, dove dopo alcuni giorni rispetto all'inizio del nuovo anno scolastico si sono conclusi i lavori straordinari nel plesso scolastico di Sant'Antonio. I lavori di messa in sicurezza sono stati eseguiti dalla ditta affidataria a tempo di record e questo consentirà di restituire la struttura alla didattica in brevissimo tempo. Il comune di Muravera, con una nota postata sul profilo social istituzionale, ha ringraziato le famiglie e tutto il personale scolastico per la pazienza, la collaborazione e la disponibilità dimostrate nel trovare insieme all'amministrazione comunale stessa soluzioni condivise che hanno permesso il regolare avvio dell'anno scolastico nonostante l'emergenza iniziale. Oltre alle famiglie, non sono mancati ringraziamenti ai tecnici del comune che si sono prodigati con dedizione per individuare in tempi celeri la soluzione migliore e alle ditte esecutrici che hanno lavorato con enorme celerità per portare a termine gli interventi nel più breve tempo possibile. Un grazie è giunto anche al personale della biblioteca comunale che si è reso disponibile aprendo le porte di questa struttura per accogliere e ospitare le classi quinte in queste settimane. Nella mattina odierna, si sottolinea nella nota del comune, verranno completate le pulizie, dopodiché il personale scolastico potrà riorganizzare la didattica e preparare l'accoglienza nelle classi. Ora è necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte della scuola per conoscere le modalità e le date esatte del rientro delle classi nel plesso di Sant'Antonio. Questo pomeriggio, con inizio alle ore 16, presso la sala consiliare del comune in via Leonardo da Vinci, si riunirà in seduta pubblica e straordinaria il consiglio comunale di Villa Puzzu per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Il comune di Villa Puzzu informa tutti gli interessati che già da ieri, martedì 29 settembre, è in pubblicazione nella sezione concorsi e selezioni del sito www.sardenialavoro.it dedicato all'ANSPAL la determinazione di approvazione numero 2828 dello scorso 28 settembre e lo schema di avviso per l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione di personale da impiegare a tempo determinato nel numero di 4 operai generici addetti alla manutenzione del verde e numero 2 conduttori di macchine forestali ex operai qualificati alla motosega. Dal comune si precisa che per l'avvio della domanda di adesione online, gli utenti interessati, qualora sprovvisti, dovranno attivare un'identità digitale SPID, tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi, necessaria per accedere all'area riservata del portale www.sardenialavoro.it. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le date entro le quali è possibile presentare la propria domanda di partecipazione. Il comune di San Vito informa gli interessati che con determinazione del responsabile affari generali numero 806 del 28 settembre 2026 è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente NCC mediante autovettura di cui numero 1 con riserva. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 ottobre 2026. Ancora il comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 30 settembre, che apriamo con Muravera, dove dopo alcuni giorni rispetto all'inizio del nuovo anno scolastico si sono conclusi i lavori straordinari nel plesso scolastico di Sant'Antonio. I lavori di messa in sicurezza sono stati eseguiti dalla ditta affidataria a tempo di record e questo consentirà di restituire la struttura alla didattica in brevissimo tempo. Il comune di Muravera, con una nota postata sul profilo social istituzionale, ha ringraziato le famiglie e tutto il personale scolastico per la pazienza, la collaborazione e la disponibilità dimostrate nel trovare insieme all'amministrazione comunale stessa soluzioni condivise che hanno permesso il regolare avvio dell'anno scolastico nonostante l'emergenza iniziale. Oltre alle famiglie, non sono mancati ringraziamenti ai tecnici del comune che si sono prodigati con dedizione per individuare in tempi celeri la soluzione migliore e alle ditte esecutrici che hanno lavorato con enorme celerità per portare a termine gli interventi nel più breve tempo possibile. Un grazie è giunto anche al personale della biblioteca comunale che si è reso disponibile aprendo le porte di questa struttura per accogliere e ospitare le classi quinte in queste settimane. Nella mattina odierna, si sottolinea nella nota del comune, verranno completate le pulizie, dopodiché il personale scolastico potrà riorganizzare la didattica e preparare l'accoglienza nelle classi. Ora è necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte della scuola per conoscere le modalità e le date esatte del rientro delle classi nel plesso di Sant'Antonio. Questo pomeriggio, con inizio alle ore 16, presso la sala consiliare del comune in via Leonardo da Vinci, si riunirà in seduta pubblica straordinaria il consiglio comunale di Villa Puzzu per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Il comune di Villa Puzzu informa tutti gli interessati che già da ieri, martedì 29 settembre, è in pubblicazione nella sezione concorsi e selezioni del sito www.sardenialavoro.it dedicato all'ANSPAL la determinazione di approvazione numero 2828 dello scorso 28 settembre e lo schema di avviso per l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione di personale da impiegare a tempo determinato nel numero di 4 operai generici addetti alla manutenzione del verde e numero 2 conduttori di macchine forestali ex operai qualificati alla motosega. Dal comune si precisa che per l'avvio della domanda di adesione online, gli utenti interessati, qualora sprovvisti, dovranno attivare un'identità digitale SPID, tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi necessaria per accedere all'area riservata del portale www.sardenialavoro.it. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le date entro le quali è possibile presentare la propria domanda di partecipazione. Il comune di San Vito informa gli interessati che con determinazione del responsabile affari generali numero 806 del 28 settembre 2026 è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente NCC mediante autovettura di cui numero 1 con riserva. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 ottobre 2026. Ancora il comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: Bring the action. When you

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Ehi moi, vuoi appassionato della musica sarda? Radio La Voce, te è piacere di ascoltare questo programma, chi vuoi su Adibre

0: Saluto a tutti, sono Luciano Pigliaro. Sa musica, me dar vortas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è supra. Andiamo sprosabello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi, se prudente, a preferenza ascolta una canzone in più.

Deus existe era. Deus fa tua miseria. Casa manza nubola sosa vida e mi canto. Casa manza nu su mondo affanculo che mando.

0: E noi ascoltamos o pagamento contos dei saiai os nostos.
1: Verde a minha manau. Já a noi os andai a escravos. Oisco, e devo da pôr a escravos. E m'ha mandato, m'ha mandato a escravos, non a escova. Non a escova.
2: Fascisti di Muravera non ce n'erano allora?
1: Sì che c'erano.
2: Ah. Ma erano vestiti di nero, con la divisa?
1: Ce n'è fatto anche io, altrimenti non prendevo lavoro.
2: Ah, siete diventati anche voi?
1: Ero portato all'acqua di 7 fratelli, no?
2: Ah.
1: E io ero con mio fratello in società, no? Con bestiame.
2: Ah.
1: Era andato un mese che c'ero. Ci eravamo fermati qui a Forrido, mi sembra, quando avevano sofferto, qui dopo il campo sportivo.
2: Mm.
1: Eravamo arrivati fino là, in agosto era. Era morto tutto acqua, la terra, mamma mia. Il picco toccava a filarlo 2 o 3 volte, capito? Tutta argilla era in quella passata, fino alla salina, no?
2: Mm.
1: Dalla salina,
2: sì.
1: Lì era tutta argilla, tutta questa parte.
2: E quindi c'erano i... Ma dico, i fascisti erano vestiti di nero, con la divisa nera?
1: Sì.
2: Ma cos'è? Vivevano dentro casa loro, vestiti così, uscivano così? Che facevano? Che facevano loro?
1: Non mi ricordo di quello che era. Che cosa facevano?
2: No? Erano cattivi?
1: No.
2: Ma erano di Muravera questi fascisti che c'erano qua? Era gente di Muravera?
1: Sì. Oh, tutti di tutte le parti, quando era richiamo c'erano tutte le parti.
2: Mm. Ma cosa facevano? Andavano nelle case a chiedere soldi? Cosa facevano?
1: No.
2: Non andavano?
1: No, non andavano, no.
2: Obbligavano qualcuno a fare qualcosa, no?
1: La Mussolini aveva fatto lì a San Pio, ma... tutte quelle casette che ci sono, no? E poi a, come si chiama, un altro paese, non mi ricordo come si chiama, è la parte di Oristano. Quindi c'erano ferrarie, perché Mussolini era di Ferrara. E non mi ricordo come si chiama quel paese, no? Invece è un corso per gli legumi, vero? Anguria.
2: Arborea.
1: Arborea. Arborea, papa, che stessi lavoro.

0: E i tedeschi? In Sardegna sono arrivati i tedeschi.
1: E i tedeschi erano cattivi. Io questo in Corsica c'era una famiglia e c'erano donne, prima sono andati lì, sono affrontato le donne, volevano ammazzare. Erano cattivi i tedeschi. I tedeschi erano cattivi. C'era un campo, io ero una squadra a riporto dei blocco di porto,
0: ho capito, ho capito.
1: Eravamo di riporto lì. E di fronte c'era una compagnia di tedeschi.
0: Erano alleati nostri.
1: Ma hanno messo una squadra, una contraerea, dietro da noi.

0: non avevano fiducia di noi. Dietro la squadra di noi c'era una mitragliatrice. E la mattina non si deve dire, vai, vai, vai! Si buttavano come cani. Erano severi sostioni. Tutta la sera andavano in te, erano per conto loro. Tu che avevi una pianta di mela, ce la rubavano. Non facevano niente. Invece noi, veniva uno che avevano rubato una frutta, ci mettevano in riga chi lo conosceva. Hai capito? Non è che i tedeschi no. Non facevano questo. Invece l'italiano coglione. Era giusto perché lo dovevano rubare, no? Vai a chiedere.
1: Certo,
0: di andare a rubare.
1: Certo.
0: Perché tu puoi guardare anche una pianta come lo prendi, no? Invece che ti lo danno. Noi eravamo Picchisano e Pezzettoli, erano due paesi. E c'era il posto di blocco. E io ero a riporto con una squadra, una mitragliatrice, di riporto al posto di blocco. C'è un recinto di piedi. Porto di blocco, lo sai, Cosetto e Bicchisano c'era, lì in quello croccio.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
4: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Un nuovo programma di Radio La Voce in compagnia di Mario e Michele alla regia. Un buongiorno alle amiche e amici di Radio La Voce. L'estate non è solo mare, ma è soprattutto musica, e in particolare riviviamo l'estate in musica degli anni 60. Le canzoni estive da sempre sono una presenza costante delle vacanze, un sottofondo musicale fisso che rallegra le pause relax al mare o in montagna. Tra l'altro, alcune hit stagionali spesso finiscono rapidamente nel dimenticatoio e altre diventano vere e proprie bandiere di intere generazioni. Partiamo con Tintarella di Luna di Mina, 1960. Il brano venne scritto da Franco Migliacci e Bruno De Filippi e il testo parla di una ragazza diversa da tutte le altre che ai raggi del sole preferisce quelli della luna. Oltre alla versione italiana, Mina incise anche quella francese dal titolo Un petit clair de lune. Ci ascoltiamo Tintarella di

proseguiamo con Sapore di sale, canzone del 1963, presentata al Cantagiro di quell'anno. Il brano nacque in una casa deserta vicino a Capo d'Orlando e descrive la giornata al mare di due innamorati. Parlando del brano, Gino Paoli dice: «Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate».

Come dimenticare Se diventata nera del gruppo musicale italiano Los Marcellos Ferial. La canzone vinse l'edizione del 1964 di Un disco per l'estate. Qui il tema della canzone è decisamente l'abbronzatura.

L'estate degli anni 60 è fatta anche di note romantiche. Nel 1961 Nico Fidenco cantava Legata ad un granello di sabbia, che, pensate, vendette più di 1 milione di copie. Nel testo l'autore parla di un uomo innamorato che non vuol lasciare andare la sua bella. La vuole legare ad un granello di sabbia così che non possa più fuggire.

0: 哎呀呀呀，哎呀呀呀呀。
1: Un altro classico dell'estate anni 60 è Stessa spiaggia, stesso mare. Brano composto da Piero Soffici e Mogol, portata al successo da Piero Focaccia nel 1963. Famosa anche l'interpretazione di Mina, che incise la canzone in italiano, in francese e in spagnolo.

arriviamo alle note di Abbronzatissima, canzone di Edoardo Vianello. Pensate che il disco risulta uno dei più venduti dell'anno. Anche qui l'artista ci parla di un'estate al mare, spensierata e con tanto amore.

0: La nostra carrellata musicale prosegue con il più grande successo di Gianni Pettenati, Bandiera Gialla del 1966, versione italiana The Pied Piper di Crispian St. Peters, incisa lo stesso anno da Patti Pravo.
1: Sì.

Le hit estive di quegli anni indimenticabili che abbiamo ascoltato sino ad ora non possono essere le sole di questo fantastico decennio, ed è per questo che non possiamo fare a meno che ascoltare altre favolose e veri miti di questi anni 60. Ed ora non vi resta che continuare ad essere sintonizzati sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, alzare il volume e iniziare a ballare sulle prossime hit senza tempo. Perdona.

perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente

0: Speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa musica senza tempo e soprattutto quest'estate in musica degli anni 60. Buona estate a tutti voi dal sottoscritto Mario che vi saluta, anche da parte del nostro Michele alla regia del programma e naturalmente da tutto lo staff di Radio La Voce. Ciao!
1: Informazione, informazione, news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 30 settembre, che apriamo con Muravera, dove dopo alcuni giorni rispetto all'inizio del nuovo anno scolastico si sono conclusi i lavori straordinari nel plesso scolastico di Sant'Antonio. I lavori di messa in sicurezza sono stati eseguiti dalla ditta affidataria a tempo di record e questo consentirà di restituire la struttura alla didattica in brevissimo tempo. Il comune di Muravera, con una nota postata sul profilo social istituzionale, ha ringraziato le famiglie e tutto il personale scolastico per la pazienza, la collaborazione e la disponibilità dimostrate nel trovare insieme all'amministrazione comunale stessa soluzioni condivise che hanno permesso il regolare avvio dell'anno scolastico nonostante l'emergenza iniziale. Oltre alle famiglie, non sono mancati ringraziamenti ai tecnici del comune che si sono prodigati con dedizione per individuare in tempi celeri la soluzione migliore e alle ditte esecutrici che hanno lavorato con enorme celerità per portare a termine gli interventi nel più breve tempo possibile. Un grazie è giunto anche al personale della biblioteca comunale che si è reso disponibile aprendo le porte di questa struttura per accogliere e ospitare le classi quinte in queste settimane. Nella mattina odierna, si sottolinea nella nota del comune, verranno completate le pulizie, dopodiché il personale scolastico potrà riorganizzare la didattica e preparare l'accoglienza nelle classi. Ora è necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte della scuola per conoscere le modalità e le date esatte del rientro delle classi nel plesso di Sant'Antonio. Questo pomeriggio, con inizio alle ore 16, presso la sala consiliare del comune in via Leonardo da Vinci, si riunirà in seduta pubblica straordinaria il consiglio comunale di Villa Puzzu per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Il comune di Villa Puzzu informa tutti gli interessati che già da ieri, martedì 29 settembre, è in pubblicazione nella sezione concorsi e selezioni del sito www.sardenialavoro.it dedicato all'ANSPAL la determinazione di approvazione numero 2828 dello scorso 28 settembre e lo schema di avviso per l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione di personale da impiegare a tempo determinato nel numero di 4 operai generici addetti alla manutenzione del verde e numero 2 conduttori di macchine forestali ex operai qualificati alla motosega. Dal comune si precisa che per l'avvio della domanda di adesione online gli utenti interessati, qualora sprovvisti, dovranno attivare un'identità digitale SPID, tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi necessaria per accedere all'area riservata del portale www.sardenialavoro.it. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le date entro le quali è possibile presentare la propria domanda di partecipazione. Il comune di San Vito informa gli interessati che con determinazione del responsabile affari generali numero 806 del 28 settembre 2026 è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente NCC mediante autovettura di cui numero 1 con riserva. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 ottobre 2026. Ancora il comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Sono le 15 e 9 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Mi piace, like ti voglio, ti sento.
6: Like Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.
7: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
0: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Come sempre, prima di iniziare con la musica, il vero ingrediente di questo programma, un grande saluto dal vostro Mario e altrettanto grande anche il saluto dal nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce, 96.800 MHz, queste sono le magiche frequenze dagli studi di Muravera. Allora, io direi subito di iniziare, andando a scoprire la posizione numero 10, dove, pensate, scende di ben 5 posizioni Samurai J. L'album si intitola Amatore, ci ascoltiamo in collaborazione con Saif e Vito Salamanca il brano Malattie.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Una posizione in meno anche per quello che riguarda il nono posto, dove troviamo Francesca Michelin. Dall'album Magia Bianca è il momento di ascoltare il brano Una donna non può.

Era New Entry la settimana scorsa, parliamo di Cesare Cremonini che guadagna ben due posti all'ottava posizione questa settimana. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per questo cantante bolognese. Il titolo dell'album è Amateur, ci ascoltiamo il singolo apripista, Paparazzi.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parede, classifica dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Proseguiamo. Anche in questo caso era new entry la settimana scorsa, parliamo dell'ultimo album Cicale di Malika Ayan, alla settima posizione questa settimana. E da questo album ci ascoltiamo il brano Detto tra noi.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo con la posizione numero 6, dove scivola di due posti J-Ax. Anche per lui nuovo album, Vita, Morte, Miracoli. Ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album.

0: siamo così giunti a metà classifica, dove sale di due posti Ariete, Tutti tornano a casa. Questo è il titolo dell'album, con Angelina Mango. Invece è il momento di ascoltare Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola

ricordo che siete all'ascolto di Italia il Parere, classifica dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Due posti guadagnati per Elisa, quindi la ritroviamo alla quarta posizione. Kintsugi, questo è il titolo dell'album ed è anche il brano stesso che...

0: Ed ora siamo arrivati al podio dell'Italia Hit Parade. Terzo posto, perde la seconda posizione Biagio Antonacci, anche per lui nuovo lavoro dal titolo Mustang. Ci ascoltiamo il brano Capirai.
1: Capirai il perché di questi giorni spenti e la mente serpenti non capitano mica per niente. Se ci sei, ci sei, ci sei, ci sei.

0: vendite.
1: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
2: È una posizione guadagnata invece per Madame al secondo posto questa settimana con l'album Disincanto e il suo Rosso come il fango.

tutti i miei amici, la mia famiglia, il mio paese, a tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna.

4, 3, 2, 1, 0. Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia, pare facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Samurai J con l'album Amatore. Nono posto per Francesca Michielin, Magia Bianca. Ottava posizione per Cesare Cremonini con l'album Amateur. Settimo posto per Marika Ayan con Cicale. Sesta posizione per J-Ax e il suo Vita, Morte, Miracolo. Quinto posto per Ariete, Tutti tornano a casa. Quarta posizione per Elisa con l'album Kintsugi. Terzo posto per Biagio Antonacci con Mustang. Seconda posizione per Madame con Disincanto. E la prima posizione ritroviamo per la seconda settimana di fila, dopo che è stato al primo posto per parecchie settimane il mese scorso, il grande cantautore romano Ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo l'ultimo singolo, Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: così il cantautore ultimo, Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, alla prima posizione dell'Italia in parete. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sintonizzati con il nostro palinsesto musicale sempre qui sui 96.800 MHz di Radio La Voce. Un grosso abbraccio, ci risentiamo la prossima settimana e altrettanto grande il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 30 settembre, che apriamo con Muravera, dove dopo alcuni giorni rispetto all'inizio del nuovo anno scolastico si sono conclusi i lavori straordinari nel plesso scolastico di Sant'Antonio. I lavori di messa in sicurezza sono stati eseguiti dalla ditta affidataria a tempo di record e questo consentirà di restituire la struttura alla didattica in brevissimo tempo. Il comune di Muravera, con una nota postata sul profilo social istituzionale, ha ringraziato le famiglie e tutto il personale scolastico per la pazienza, la collaborazione e la disponibilità dimostrate nel trovare insieme all'amministrazione comunale stessa soluzioni condivise che hanno permesso il regolare avvio dell'anno scolastico nonostante l'emergenza iniziale. Oltre alle famiglie, non sono mancati ringraziamenti ai tecnici del comune che si sono prodigati con dedizione per individuare in tempi celeri la soluzione migliore e alle ditte esecutrici che hanno lavorato con enorme celerità per portare a termine gli interventi nel più breve tempo possibile. Un grazie è giunto anche al personale della biblioteca comunale che si è reso disponibile aprendo le porte di questa struttura per accogliere e ospitare le classi quinte in queste settimane. Nella mattina odierna, si sottolinea nella nota del comune, verranno completate le pulizie, dopodiché il personale scolastico potrà riorganizzare la didattica e preparare l'accoglienza nelle classi. Ora è necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte della scuola per conoscere le modalità e le date esatte del rientro delle classi nel plesso di Sant'Antonio. Questo pomeriggio, con inizio alle ore 16, presso la sala consiliare del comune in via Leonardo da Vinci, si riunirà in seduta pubblica e straordinaria il consiglio comunale di Villa Puzzu per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Il comune di Villa Puzzu informa tutti gli interessati che già da ieri, martedì 29 settembre, è in pubblicazione nella sezione concorsi e selezioni del sito www.sardenialavoro.it dedicato all'ANSPAL la determinazione di approvazione numero 2828 dello scorso 28 settembre e lo schema di avviso per l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione di personale da impiegare a tempo determinato nel numero di 4 operai generici addetti alla manutenzione del verde e numero 2 conduttori di macchine forestali ex operai qualificati alla motosega. Dal Comune si precisa che per l'avvio della domanda di adesione online, gli utenti interessati, qualora sprovvisti, dovranno attivare un'identità digitale SPID, tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi, necessaria per accedere all'area riservata del portale www.sardinialavoro.it. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le date entro le quali è possibile presentare la propria domanda di partecipazione. Il Comune di San Vito informa gli interessati che con determinazione del responsabile affari generali numero 806 del 28 settembre 2026 è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente NCC mediante autovettura, di cui numero 1 con riserva. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 ottobre 2026. Ancora il Comune di Villa Puzzo informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Villa Puzzo entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Non qualsiasi il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Siamo pronti per partire, amici. Ultima puntata del mese di settembre. E quindi, vabbè, doveva arrivare anche l'ultima puntata, arriva la prima del mese e arriva anche l'ultima, mi sembra giusto, no? E allora in questa puntata di questo 30 settembre 2026 siamo pronti per ripartire per un altro viaggio insieme nel grande mondo della musica italiana, grandi successi internazionali, e poi ci sarà spazio anche per la dance, la musica che si balla. Un saluto a tutto il pubblico, amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori, un saluto a Roberta che sicuramente stava aspettando il programma, un saluto anche a Giorgio che insomma sono tra i fan assidui, insomma quelli che seguono sempre, non mancano mai, questo veramente mi riempie di gioia, quindi li ringrazio veramente di cuore, come ringrazio tutti gli altri amici e amiche che seguono tutti i pomeriggi il programma Dediche Richieste. 34 612 72 406, il numero con il quale messaggiare con noi per chi volesse partecipare al programma, deve inviare il messaggio al numero che vi ho appena ricordato con scritto il titolo della canzone da ascoltare e da dedicare, con saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. Allora partiamo subito con Che Bella Vita, questa canzone che ha come titolo Che Bella Vita, appunto, è cantata da Ariete e Angelina Mango.
1: Ma quanto è

0: che bella vita.
1: Che bella vita è il titolo della canzone di Ariete insieme a Angelina Mango, un'altra accoppiata vincente, questa volta dopo due voci femminili, due voci maschili, quella di Biagio Antonacci e del giovane Saif che abbiamo conosciuto all'ultimo festival di Sanremo, Spiritualè.

Spirituale è il titolo della nuova canzone di Biagio Antonacci insieme a Saif, che insomma abbiamo ascoltato diverse volte in queste ultime puntate, un'altra delle new entry di questo mese, il mese di settembre, che ci sta per salutare. Alex Warren.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Lui si chiama Ernia, ovviamente il nome d'arte, Dedica è il titolo della nuova canzone. Un saluto ancora a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8. Un ciao anche a chi segue dalle parti dello streaming, dell'app, in dub, insomma grazie anche a voi per essere in mia compagnia, in compagnia di tanta buona musica. 346-1272-406 è il numero da digitare per partecipare al programma con i messaggini WhatsApp. L'artista giovane, la giovane artista che adesso ascolteremo, ieri è stata protagonista di un concerto, chiamiamolo mini concerto perché credo abbia fatto più o meno un'ora di canzoni. Sto parlando di Francesca Michelin, era ieri nella serata finale della festa in onore di Santa Greca, in quel di Decimo Mannu. Chissà, qualcuno della zona è andata a vedere la serata di Francesca Michelin. Va bene, intanto noi l'ascoltiamo con questo nuovo singolo dal titolo La mia ragazza.

La bella e brava Francesca Michelin con questa nuova canzone dal titolo La mia ragazza, che stiamo ascoltando da qualche puntata, anche lui lo ascoltiamo da poco, con questo nuovo singolo, si intitola Daylight, la grande voce internazionale di John Legend.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Vita, morte, miracoli, il titolo del nuovo singolo di J-Ax, un'altra di quelle canzoni richieste da voi in questa puntata. Francesco Renga, Giuseppe Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Saluto l'amico Matteo di San Vito che aspettava questo momento, ma aspettava anche il saluto in diretta. Quindi ancora un ciao grande a Matteo e a tutto il resto del pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8.

Bene amici e amiche in ascolto, c'è una bella new entry, novità discografica per quanto riguarda lo spazio dance del programma Dediche Richieste. Beh, era da un po' che non pubblicava, non incideva nuove canzoni. Sto parlando di Ricky Martin, pubblicato da pochissimi giorni questo Pechito Pechito.

E così è tornato sulle scene musicali della dance Ricky Martin con questo picchito che avremo modo di lanciare ancora nelle prossime puntate.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Nuovamente spazio alla musica italiana con Rove e il suo nuovo singolo dal titolo Per te. Va bene, continuiamo con una canzone che abbiamo ascoltato ieri per la prima volta, si intitola Nuvole, le voci sono quelle dei Tiro Mancino e Simona Molinari.

0: forma.
1: Abbiamo ancora spazio per ricevere i vostri messaggi WhatsApp, amici, con scritto il titolo della canzone da ascoltare e da dedicare, con saluti, auguri. 346 12 72 406, il number per partecipare al programma Dediche Richieste. Tino Mancino e Simona Molinari, che abbiamo appena ascoltato con Nuvole, il titolo del brano che è appena andato in onda. Silenzio, no, facciamo un po' di silenzio, no, perché dobbiamo ascoltare la canzone, il nuovo singolo degli U2, che si intitola proprio così, Silenzio.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

tutto il titolo della canzone di Ultimo, che non è l'ultimo perché abbiamo ancora diversi artisti da ascoltare in questo gran finale, perché stiamo il programma giunge piano piano al termine, e intanto ci ascoltiamo questo After the Love, la voce è quella di Ellie Goulding.

After the Love, della voce di Ellie Goulding, questa grande artista internazionale che ci regala sempre belle canzoni. Musica italiana in questo gran finale con Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole.

Amici e amiche, grazie per essere stati in mia compagnia anche in questa puntata. Vi aspetto tutti quanti e qualcuno in più, speriamo, con lo spazio dediche richieste. Gianni in vostra compagnia dai 96.8, dallo streaming, dall'app, in dub, insomma potete scegliere come seguirci. Saremo insieme a tanta buona musica. Vi aspetto, non mancate, nel prossimo pomeriggio che sarà il primo del mese di ottobre. Ciao! Intanto ci siamo appena ascoltati Elisa Kintsugi, nuovo singolo, e ora vi lascio con un altro bel disco. Alla prossima, ciao!

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72. It's Britney, bitch.

Amen.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Nella Santa Messa di oggi ricorre la memoria liturgica di San Girolamo, sacerdote importante che è conosciuto per aver tradotto le scritture dall'ebraico e dal greco in latino. Inoltre oggi ricordiamo anche il nostro fratello Roberto, a un mese dal suo ritorno alla casa del Padre. Preghiamo per lui perché il Signore lo accolga tra le sue braccia e ci stringiamo alla famiglia come comunità per essergli vicini. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che molto ho peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

requiamo. O Dio, che dato al santo presbitero Girolamo un amore soave e vivo per la Sacra Scrittura, fa che il tuo popolo si nutra

0: dal libro di Giobbe. Giobbe rispose ai suoi amici e prese a dire: in verità io so che è così. E come può un uomo avere ragione dinanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non sarebbe in grado di rispondere una volta su mille. Egli è saggio di mente, potente di forza. Chi si è opposto a lui ed è rimasto salvo? Egli sposta le montagne ed esse non lo sanno. Nella sua ira egli le sconvolge. Scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda al sole ed esso non sorge e mette sotto sigillo le stelle. Lui solo dispiega i cieli e cammina sulle onde del mare. Crea l'orsa e l'orione, le Pleiadi e le costellazioni del cielo australe. Fa cose tanto grandi che non si possono indagare, meraviglie che non si possono contare. Se mi passa vicino e non lo vedo, se ne va, e di lui non mi accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire cosa fai? Tantomeno potrei rispondergli io, scegliendo le parole da dirgli. Io, anche se avessi ragione, non potrei rispondergli. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se lo chiamassi e mi rispondesse, non credo che darebbe ascolto alla mia voce. Parola di Dio. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
1: Giunga fino a te la mia preghiera.
0: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O si alzano le ombre a darti lode? Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà nel regno della morte? Si conoscono forse nelle tenebre i tuoi prodigi? La tua giustizia nella terra dell'oblio? Ma io, Signore, a te grido aiuto, e al mattino viene incontro a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Giunga.
2: Alleluia. Alleluia.
0: Tutto ho lasciato perdere e considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui.
2: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
3: Signore sia con voi
4: e con il tuo spirito.
3: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro e adatto per il regno di Dio. Parola del Signore.
5: Te l'ho dato Gesù Cristo. A un mese dalla scomparsa del nostro fratello Roberto ci stringiamo ancora con affetto e con preghiera alla sua famiglia. La perdita di una persona, specialmente così giovane, porta con sé un vuoto profondo e tante domande che faticano a trovare risposta. Eppure, proprio in questo dolore, la parola di Dio ci invita a non rimanere schiacciati. Ci chiama ad affidare Roberto al Signore e a ritrovare in lui la forza per camminare insieme, sostenendoci a vicenda. Il Vangelo di oggi ci conduce in un passaggio fondamentale del racconto di Luca, cioè l'inizio del viaggio di Gesù verso Gerusalemme. E dentro questo cammino, chiaramente, veniamo introdotti anche noi attraverso l'incontro con questi tre uomini che ci fanno un po' da specchio. Il primo si avvicina con grande entusiasmo. «Ti seguirò dovunque tu vada», dice il Signore. E la reazione di Gesù ci spiazza, che noi ci aspetteremo che Gesù subito lo accoglie a braccia aperte. Invece Gesù non alimenta quel facile slancio, ma lo mette alla prova, lo purifica. «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo», così risponde Gesù. È come se gli dicesse: «Prima di promettere che mi seguirei dovunque, chiediti se sei disposto a farlo anche quando non sai dove ti condurrò, anche quando non capisci». Perché seguire Gesù non significa trovare una strada dove tutto è chiaro, dove tutto va bene. Significa affidarsi di colui che ci guida. Pensiamo per esempio a un bambino piccolo che tiene la mano del padre, non conosce la strada, non sa magari neanche dove stanno andando, non sa perché il padre ha scelto quel percorso, dove lo sta conducendo. Eppure un bambino, tenendo la mano del padre, cammina sereno perché sente la presenza del padre, sente quella mano stretta che lo conduce e non ha bisogno di conoscere la destinazione per fare i passi successivi, gli basta sapere con chi sta camminando. E la fede in qualche modo è questo: anche nell'incertezza noi possiamo continuare ad avanzare perché sappiamo di essere nelle mani di Dio, nelle mani di un Dio che ci ama, di un Dio che ci conduce. Ecco cos'è la fede. Il racconto poi va avanti e ci presenta un secondo uomo. E questa volta è il contrario, è Gesù a chiamare lui. Solo che la risposta di quest'uomo è tentennante. «Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre». Una richiesta ovviamente più che legittima. Eppure Gesù anche qua risponde con parole forti: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu va e annuncia il regno di Dio». Questa risposta quasi fredda che ci spiazza. Ovviamente Gesù non sta svalutando gli affetti familiari, l'accento non va posto sul seppellire, ma l'accento va posto su Gesù che ci mette in guardia dal rischio di rimandare continuamente la nostra risposta a Lui. Perché nella vita, lo vediamo, ci sono sempre cose da sistemare, problemi da risolvere, questioni da chiudere, e il rischio è che quel «lascia prima che» diventi sempre una scusa per non partire mai, qualcosa che ci paralizza e ci impedisce di metterci veramente tra le mani di Dio. E poi c'è questo terzo uomo, infine, che dice: «Ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Anche qui c'è un sì, ma è condizionato. Ecco, questo è sottile perché non necessariamente possiamo dire di no al Signore. Possiamo dire anche sì, però un sì condizionato, e anche quello ci blocca. È il tentativo di seguire Gesù senza però lasciare del tutto le nostre sicurezze, camminando in avanti ma con lo sguardo sempre rivolto indietro, rivolto al passato, rivolta a quello che un po' ci paralizza. Anche qui Gesù usa un'immagine strana dicendo: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio. Cosa significa? Che chi trancia il solco con l'aratro, se qualcuno più anche agricoltore lo sa bene, deve guardare avanti, perché se io sto tracciando un solco con l'aratro e continuo a voltarmi indietro, quel solco viene storto. È come se sono in auto. Lo specchietto serve, ma per guardarlo un attimo. Se io sto fisso con lo specchietto, vado fuori strada. Ecco questa immagine strana, ma che ci aiuta a capire, che Gesù utilizza. Allora, in sintesi, oggi il Vangelo ci pone una domanda fondamentale. Oggi io mi fido abbastanza di Gesù da seguirlo anche senza conoscere dove mi sta conducendo, come quel bambino dell'esempio che dicevo poco fa, perché ovviamente è umano, non c'è da spaventarsi, tutti vogliamo garanzie, vogliamo sapere in anticipo quali saranno i nostri piani, i nostri progetti, ma il Signore oggi ci chiede di compiere quel piccolo passo, quel passo che oggi ci chiede di andare avanti, dove Lui ci promette di percorrerlo insieme a noi. Allora oggi chiediamo una grazia, la grazia di non rimanere sospesi tra questo desiderio di seguire il Signore e ciò che ci trattiene, di non rimandare, di non guardare continuamente indietro. Oggi chiediamo che anche quando la strada si fa oscura, noi ci possiamo ricordare che non occorre conoscere tutto, ma sapere che possiamo andare tranquilli, perché quella mano del Signore che ci ama, che ci vuol bene, che ci guida, è sempre con noi. Dobbiamo solo ricordarlo a noi stessi e chiedere a Lui la grazia di tirarci le orecchie e di ricordarcelo quando noi siamo troppo sfiduciati. Allora, con questa speranza, ci affidiamo a Lui. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, o Signore, che sull'esempio di San Girolamo abbia

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore ha illuminato San Girolamo e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, unite agli angeli e santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Bye.

doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Girolamo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Roberto, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
2: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre mio.

0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il suo spirito. Cambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Bye.

Thank you.

Preghiamo. I divini misteri che abbiamo ricevuto nella gioiosa memoria di San Girolamo, risveglino, Signore, i cuori dei tuoi fedeli, perché meditando i santi insegnamenti comprendano il cammino da seguire e seguendolo te.

0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Grazie.

Tuhan.

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 18 e 36 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: così.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 19:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96 e 8. 96 e 8.
1: Non ho bisogno più di niente.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Emergency, make the world safe.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72. C'è Roma.

0: Sono le 21:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sentirai partire. Amarti non è mica così strano. Io ho un nome senza via per distrarre la mia voglia di tornare, perché non sarei lì

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Are you my cat? I tell me, see, we're peace and you know?

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

won't you rain?

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Avrei una storia da raccontare, e poche ore prima di partire mi fermo intanto

fatto. Riparto col punto, della strada sono il riassunto. Mi becco insieme a un amichetto, senza criterio, occhio che scuffio. Ti voglio un poco più adulto.

que Xiomar, perché non tiene niente, o sai che Xiomar è come il pane, non ti va a mancare mai, ma tu che ne sai?

sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te, che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di ricominciare.

ricordo mia mamma era in sbattaglia e dicevo calma ce l'avremmo fatto. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrapopolati.

miei mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
7: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. Il radio. La voce che ti chiama. Ti chiama.